manga madaga manga dane da dane daga ni dane daga manga samadaga ga ma madani da dane da dane da